0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: KDLD Santa Monica. KDLE Newport Beach.
2: Finally, a station for all of us.
1: Reina 103.1.
3: Por fin, una estación para ella.
4: Música, comunidad y contenido exclusivo en la app Somos Reina.
1: Descarga la aplicación ya.